ga anine ganye anine ga anine ga bitigi tigi nyinni ga ni beto juro tawa anine ga ni beto juro ta bitigi tigi nyinni ga ni beto juro tawa